Sei ancora uomo di A! Mi vieni a ciò che mi ha sinassato! Da uomo a uomo! Mi vieni a ciò che mi ha sinassato!